frate Francesco parlò, ebbene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene, così Francesco.